kuti shoko ramwari dai rine simba rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri rinobaya kusvikira panoparadzana moyo.